lung herlo la tile katana tok ti haron se tu khalini lal thanzwali ani joseph la fakoma halo zaili anga leng dang chang ibel mai le ti haron sang.